0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Hello, baby.
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: avisa al aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Buon pomeriggio a Marina Cogoli Biroli, responsabile dell'area dei progetti per bambini del Festival della Mente di Sarzana, che è qui oggi con noi per raccontarci quello che accadrà da venerdì sera a domenica a Sarzana in occasione proprio del Festival della Mente, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione. Grandi successi gli anni passati, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Buongiorno Marina.
3: Buongiorno Maria Elena e grazie di averci chiamato.
2: Qui con me a intervistare Marina Cogoli Biroli c'è Andrea Butros del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Maria Elena, buongiorno Marina. Dunque, il Festival della Mente è giunto ormai alla sua 8ª edizione, per cui si può fare all'incirca una stima di quello che è stato il successo degli anni passati e anche una previsione di quello che sarà quest'anno?
3: Guardi, una stima del successo degli anni passati sono le 40.000 presenze a cui siamo arrivati lo scorso anno in 7 anni, partendo da 12.000 presenze il primo anno, siamo saliti a 40.000 presenze e quest'anno crediamo di arrivare sicuramente alle 40.000 presenze, non so se le supereremo o meno. Comunque abbiamo avuto grandissima richiesta di biglietti sia online che in biglietteria e continuano ad arrivarci richieste anche telefonicamente o sul nostro sito di Facebook, addirittura è nato quasi un mercatino di scambio di biglietti per poter accedere agli eventi, quindi immaginiamo che sarà, speriamo che sarà un successo anche quest'anno, il pubblico è molto fedele insomma.
4: Ma l'affluenza è tutta di Sarzana oppure c'è molta gente anche da fuori?
3: Molta gente da fuori, da tutte le regioni italiane, abbiamo anche stranieri che arrivano proprio per il festival, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e qualcuno anche dalla Spagna. Abbiamo fatto fare 2 anni fa un'intervista da una società e proprio abbiamo visto che il festival copre una larghissima fetta dell'Italia e qualcuno dall'Europa.
2: Quindi la mente è un soggetto che fa presa, è un tema che sicuramente interessa, ma da quali punti di vista è considerato? Perché può essere affrontato appunto da diverse prospettive.
3: Sì, la mente può essere affrontata dal punto di vista dei nostri relatori che spaziano, non so, dagli scrittori agli psicanalisti, artisti, scienziati, filosofi, ludologi, che vengono a raccontare il come e perché del loro lavoro e come si sono applicati con la mente nella creatività, ecco.
4: I programmi in particolare cosa tendono a stimolare nei bambini?
3: E nei programmi per i bambini noi vogliamo stimolare innanzitutto la loro creatività e la loro mente e la passione a qualche cosa, quindi conoscendo varie cose possono appassionarsi a un argomento che potrebbe essere, che ne so, l'archeologia piuttosto che le materie, una delle materie scientifiche di cui abbiamo i laboratori, oppure il gioco attraverso varie forme di gioco, oppure l'amore e la passione per gli animali, per il verde. Cerchiamo di gettare dei semi che possono germogliare e dare magari anche degli ottimi frutti.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ecco, io ritengo che questa sia un'ottima iniziativa, un'ottima proposta, anche proprio perché spesso nella scuola tantissimi temi, tantissime discipline non vengono nemmeno toccate. Mi riferisco, non so, alla linguistica, ci sono veramente una marea di aspetti della conoscenza umana che non sono affatto trattati nel periodo scolastico. Ci sono quindi alcune iniziative, come ad esempio quella della Philosophy for Children, no? Che propongono ai bambini progetti specifici per interessarli a qualche cosa che in realtà tradizionalmente e storicamente è conosciuto più da adulti o quantomeno
3: certo,
2: ecco, nell'adolescenza.
3: Certo.
2: Che cosa si potrebbe fare per far sì che quello che viene proposto in occasioni come questa del Festival della Mente ai bambini e ai ragazzi venisse esteso anche a livello scolastico, didattico, quantomeno appunto come stimolo nell'età della formazione?
3: Guardi, non lo so, probabilmente o aggiornare gli insegnanti, aiutarli ad aggiornarsi in questi campi, oppure introdurre dei laboratori dall'esterno che portino queste nuovi modi di approcciarsi a dei temi molto belli, interessanti, che si pensino che siano solo da adulti, e portarli ai ragazzi, così che loro si possano, anche gli insegnanti possano fare formazione. Infatti tra i nostri volontari noi abbiamo anche o studenti che studiano pedagogia o insegnanti, perché volentieri vengono a fare i volontari, perché in questo modo fanno anche formazione per loro stessi.
4: Può essere quindi la nuova frontiera della scuola in qualche modo?
3: Non lo so, mi sembra un po' eccessivo questo, però insomma anche questo è uno stimolo e aiuta.
4: Un modello giusto per il futuro, ecco.
3: Sì. Tenga presente che il Festival della Mente ha anche un'altra iniziativa che si chiama il Festival della Mente in Classe, per non fare morire questa esperienza, la fondazione e il comune di Sarzana hanno pensato di prolungare il festival nell'anno, e per la provincia alla Spezia e per la provincia della Spezia tutti gli anni si tengono degli incontri che si chiamano proprio chiamati il Festival della Mente in Classe. L'ultimo di quest'anno che abbiamo avuto è stato con il professor Barbero, che ha incontrato gli studenti dei licei di La Spezia e provincia, e ha tenuto un incontro in cui ha parlato dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso le figure di Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour. Quindi noi cerchiamo sempre di portare alcuni elementi che sono stati trattati al Festival della Mente anche agli studenti dei licei e in classe, insomma. È un modo anche questo per prolungare il festival e avvicinarci sempre di più ai giovani, ecco. Prima di il professor Barbero, quest'anno abbiamo avuto anche Gherardo Colombo, che ha parlato di Costituzione e di diritti e doveri dei cittadini italiani, ecco.
2: Il festival quindi dal 2 al 4 settembre, quali sono i grandi nomi di questa 8ª edizione?
3: Non mi faccia fare una classifica, mi dispiace, no. Non posso. Grandi nomi, allora, nel campo degli adulti, un grande nome che non ha bisogno di nessuna pubblicità, però che è un grande vecchio, che avrà delle cose bellissime che secondo me da dirci, perché è un grande vecchio ma con una mente giovanissima, è Zygmunt Bauman, che parlerà venerdì sera in piazza Matteotti. E poi abbiamo scienziati, filosofi, Adam Phillips, Luce Rigarai, che parlerà domenica sera, questo legame che lei ha stretto con la psicanalisi e lo yoga è molto interessante. Spettacoli per adulti, abbiamo Sonia Bergamasco e Gifuni, che leggeranno l'epistolario di Attilio Bertolucci per Paolo Pasolini, che è molto interessante. E poi invece per i bambini e per i ragazzi, da Caccia al Tesoro, create da Ennio Pérez, per loro, quindi basate su tutti i giochi di logica, i laboratori, come abbiamo detto, abbiamo due, quest'anno abbiamo inserito dei laboratori di filosofia tenuti da questo gruppo che si chiama Ludosofici, sono due giovani filosofi che si tengono questi laboratori per portare la filosofia proprio a livello anche dei bambini piccoli di 4 anni, quindi creando, toccando, facendo, ma stimolano il ragionamento filosofico. E poi, non so, la cucina molecolare spiegata ai ragazzi, quindi esperimenti di chimica ma piacevoli e divertenti, cucinando senza usare il classico fuoco o i classici agenti fisici che si usano, quindi avvicinare i ragazzi proprio a quelle materie che possono sembrare un po' ostiche e invece sono piacevoli, divertenti e intervengono nella vita di tutti i giorni.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Tantissimi gli appuntamenti, quindi gli spunti e gli stimoli per far sì che la nostra mente faccia un po' ginnastica, insomma, si risvegli dalla routine e trovi delle occasioni per sgranchirsi un po', ecco, mettiamola così. Non soltanto dal 2 al 4 settembre a Sarzana, ma tutto l'anno, perché poi appunto gli stimoli durano tutto l'anno. Ringraziamo Marina Cogoli-Biroli per averci presentato questa 8ª edizione, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare partecipare al festival o anche ad andare a visitare il sito. Vuole ricordarcelo, Marina?
3: Certo, www.festivaldelamente.it. Sul sito potrete trovare anche il nostro Facebook e Twitter, su cui lasciare magari la vostra definizione di creatività. In questi giorni credo che si siano collegati, cioè abbiamo già più di 1000 Twitter dai nostri relatori che ci hanno dato delle definizioni di creatività deliziose. Per esempio Ennio Perez ha detto creatività uguale ti reca vita, oppure Emanuele Trevi, creatività è un'idea, è una cosa che arriva troppo presto o troppo tardi. Quindi visitate il nostro sito, andate su Facebook, andate su Twitter e vi ricordo che abbiamo anche una collana di libri che è nata dal Festival della Mente. Sono libri che i nostri relatori hanno scritto dal loro intervento, non sono degli sbobinati, ma sono dei piccoli libri che hanno avuto molto successo, 12 titoli negli anni passati, due nuovi escono e verranno presentati al Festival e sono quelli del professor Boncinelli o di Adriano Prosperi. E poi la collana ha avuto così successo che adesso l'abbiamo riproposta anche in ebook presso Book Republic. Quindi potete seguirci ad ampio spettro.
2: E allora seguiamo tutto il Festival della Mente. Il consiglio è anche di essere creativi. A tutti i nostri radioascoltatori, siate creativi e postate le vostre definizioni di creatività. Mi piace segnalare anche il fatto che sul sito sono presenti le registrazioni di alcuni degli interventi degli anni passati, una cosa che piace molto a noi radiofonici, diciamo. Potete andarvi a riascoltare alcune delle conferenze, appunto, delle passate
3: certo
2: edizioni.
3: Noi mettiamo gratuitamente online, dopo una settimana, 10 giorni dal festival, tutti gli eventi per adulti, sono tutti in audio e in audio e video, fruibili proprio a tutti, e a noi fa molto piacere questa cosa perché riceviamo molti consensi da chi non è potuto venire al festival. Ci sono tantissime persone che ci scrivono che attendono che noi mettiamo online i nostri eventi.
2: Trovo che sia un'ottima iniziativa e noi di Radio Jeans vi facciamo i complimenti.
3: Grazie.
2: La condividiamo assolutamente. Ringraziamo ancora allora Marina Cogoli Biroli, ringraziamo Andrea Vutros del Liceo Scientifico Cassini di essere stato qui con noi.
4: Grazie a te.
3: Vi aspettiamo.
2: E l'appuntamento allora è al Festival della Mente a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Buongiorno e un saluto da Radio Jeans.
3: Grazie, buongiorno.
1: Radio Jeans al Festival della Mente 2011. Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Sono le 8.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
2: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux: la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businha versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Drums, please.

Colazione in jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Cosa vorreste dire a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? L'abbiamo chiesto alla terza A e alla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano in provincia dell'Aquila. Queste le loro risposte.
4: La mafia uccide, il silenzio pure.
5: La cosa che mi ha colpito è aver visto la quantità di persone che hanno perso la vita a causa della mafia grazie alle foto di Letizia Battaglia.
6: Indifferenza è omertà. Restare in silenzio significa far parte della mafia.
4: Cari Paolo e Giovanni, siete stati un buon esempio per tutte le generazioni.
7: Se non ci fossero stati Falcone e Borsellino, l'Italia sarebbe nel buio e nella paura.
8: Tra le cose che mi ha colpito di più c'è lo scatto che Letizia Battaglia ha fatto alla madre di Peppino Impastato, in particolare il suo sguardo di tristezza e nostalgia.
9: La morte di Falcone e Borsellino non è stata vana, perché ha cambiato la storia dell'Italia e ha fatto aprire gli occhi sull'esistenza e la malvagità della mafia.
10: Le cose che mi hanno colpita di più c'è la questione dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.
11: Di Falcone e Borsellino mi ha colpito il fatto che abbiano deciso di combattere la mafia a costo della loro vita.
12: Sono rimasta sconvolta dall'esistenza del caporalato. Non sapevo che in Italia esistesse una condizione di vera e propria schiavitù.
13: Cari Paolo e Giovanni, grazie per aver donato la vostra vita per cambiare quella delle nuove generazioni.
14: Mi ha colpita la facilità con cui la mafia uccideva per le strade negli anni Ottanta.
15: Nessuno ci crede, ma la mafia esiste. Bisogna solo avere il coraggio di combatterla.
16: Tra le cose che mi hanno impressionato c'è uno scatto di Letizia Battaglia che ritrae l'omicidio mafioso di un uomo soccorso da pochissime persone. Le altre facevano finta di non aver visto.
17: Grazie a voi, Paolo e Giovanni, ho imparato a non essere indifferente di fronte alle ingiustizie.
18: Io raccolgo pomodori tutti i giorni, ma non sapevo che esistessero dei sistemi di schiavitù e sfruttamento come quelli di cui abbiamo parlato in classe.
19: Grazie Paolo e Giovanni per avermi insegnato come ognuno dovrebbe vivere la propria vita in onestà, combattendo le proprie paure.
20: Sono rimasto sconvolto da tutte le morti che ha causato la mafia.
21: Falcone e Borsellino con le loro vite ci hanno permesso di vivere liberi.
22: Non sapevo che la mafia operasse su attività così diverse, dal lavoro nei campi alla costruzione di edifici, dal traffico di droga alla prostituzione.
23: Vorrei che si parlasse di più di Falcone e Borsellino, che hanno sacrificato la loro vita per rendere l'Italia un paese migliore.
18: Se tutti facessimo come Falcone e Borsellino, non dovremmo più preoccuparci di parlare di giustizia.
24: La mafia è un concetto complicato e solo con dei grandi sacrifici individuali riusciremo a liberarci da questa catena di criminalità.
25: La mafia fa paura, ma Falcone ci ha insegnato a non avere troppa paura.
8: Sono rimasto sconvolto dalla foto di Battaglia che ritrae un bambino con la pistola in mano.
0: La mafia agisce in modi che non sempre sono sotto gli occhi di tutti. Tra questi, il caporalato è quello che mi ha sconvolta di più.
1: Essere mafiosi significa restare in silenzio.
2: Grazie Paolo e Giovanni perché siete andati avanti per la vostra strada nonostante la consapevolezza di rischiare la vita.
3: È inquietante pensare che anche i bambini siano utilizzati dalla mafia. Mi ha colpito l'orgoglio con cui ne fanno parte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
4: Colazione in jeans.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo proprio lì.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da mazzi. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma...

0: relazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella copia con due O, vero?
3: Sì, bella copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di tagli e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca di legname in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
8: Tutto è possibile su Radio Jeans.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

Divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviane in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Eviane Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il bambino ci credeva angeli, invece eravamo lupi. Gaspare Spatuzza nel 2008, mentre era sotto processo a collaborare con la giustizia. Oggi vi parleremo del caso di Giuseppe Di Matteo. Io sono Simone e vi parlerò dell'argomento scelto da me, Alessio, Giulia, Jessica ed Edoardo. Parliamo del caso di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia siciliana. Fu rapito all'età di 12 anni, il 23 novembre del 1993, da membri di Cosa Nostra, per ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, il quale aveva fornito una testimonianza cruciale contro altri mafiosi. I rapitori e sicari si travestirono da poliziotti e finsero di portarlo a vedere suo padre. Agli occhi del piccolo, quegli uomini sembrarono degli angeli. Dalla testimonianza di Gaspare Spatuzza, che partecipò al sequestro, si è appreso che il bambino era felicissimo, il cuore gli batteva all'impazzata e urlava «Papà mio, amore mio!». In realtà, quegli uomini che lui credeva angeli erano invece dei veri lupi. Giuseppe fu tenuto in ostaggio per 779 giorni prima di essere assassinato pochi giorni prima del compimento del suo 15° compleanno. Il boss di San Giuseppe Jato, detto Uverru, il maiale, ordinò a Monticciolo ed Enzo Brusca di uccidere il bambino. Successivamente, Monticciolo venne condannato a 20 anni di carcere, mentre Brusca, nel 96, venne condannato a 30 anni di reclusione. Il povero Giuseppe venne poi strangolato ed il suo corpo fatto sciogliere nell'acido, nel tentativo di cancellare ogni prova del crimine. Questa tragica storia è stata raccontata nel film Sicilian Ghost Story, ovvero un film del 2017 trasmesso su RaiPlay. Giuseppe Di Matteo viene interpretato da Gaetano Fernandez. Un altro film, ovvero Il Cacciatore, che viene trasmesso su Rai 2, un film del 2018. Anche nel film Excellent Cadavers del 1999 è stata rappresentata e ricordata la copertura dell'omicidio del ragazzo, interpretato da Chaz Palminteri e Unai Abraham. Il ricordo della sua vita e della sua storia sono servite da monito a tanti ragazzi, i quali, con il suo esempio, hanno compreso quale e quanta violenza, cattiveria e disumanità possono le mani mafiose e che per tale motivo ogni forma di mafia deve essere combattuta, evitata, allontanata. La scelta è ricaduta su una tragica storia che ha messo in luce la natura brutale e spietata della mafia siciliana. Questo omicidio è la prova che le mafie non hanno nessun codice d'onore e che il piccolo Giuseppe morì scannato, senza avere nessuna colpa e senza potersi difendere.
5: Ma la sua più grande vittoria è stata rappresentata dalla giustizia, infatti, come dice il padre, hai vinto Giuseppe, perché al processo sono stati inflitti 100 ergastoli. Oggi alla mafia è col culo per terra.

0: questa è solo una delle tante vittime innocenti di mafia. Vi salutiamo con la speranza di non dover sentire più in futuro storie così tragiche e disumane.
1: Ciao da Simone
0: ed Edoardo,
2: Alessio,
3: Giulia,
4: Jessica.
5: State ascoltando
6: La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
7: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
7: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
6: E l'Orientamento Scolastico.
5: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
9: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiana a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
3: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Lo Stato e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino.
1: Ciao a tutti e tutte, siamo Matteo Connelli
0: e Filippo Martellacci,
1: accompagnati da Adriano De Bellis e Caterina Ferrucci in redazione e Anna Cimini alla regia, tutti del Liceo Socrate di Roma. State per ascoltare Brusca e la trattativa Stato-Mafia. Chi era Brusca? Giovanni Brusca è stato capomandamento della sua città natale, San Giuseppe Jato, situata a soli 31 km da Palermo, ed è stato una figura di spicco nell'organizzazione criminale di stampo mafioso più importante della storia della Sicilia e del nostro paese, Cosa Nostra. Essendo uno degli esponenti più di rilievo del clan dei Corleonesi, ha preso parte a moltissimi eventi oscuri e ancora poco noti della Prima Repubblica. Macchiatosi del sangue di Giovanni Falcone e dei morti di Capace, del piccolo Giuseppe Di Matteo, colpevole solo di essere figlio del pentito Santino Di Matteo, e di circa un altro centinaio di omicidi, il fato vorrà che nel 1996 venga arrestato e che, 4 anni più tardi, decida di diventare lui stesso collaboratore di giustizia.
0: Tuttavia, oggi abbiamo deciso di non analizzare questo personaggio dal punto di vista dei brutali omicidi commessi, ma di trattare del suo coinvolgimento nella trattativa Stato-Mafia. Il 27 maggio 2013 a Palermo, in corte d'assise, al tempo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, l'accusa viene portata avanti dai magistrati Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi, contro 12 imputati. Brusca è contemporaneamente teste ed imputato nel processo sulla trattativa. Insieme a lui, dalla parte di Cosa Nostra, ci sono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Una trattativa deve essere però fra due parti. Di conseguenza, oltre ai boss, ci sono gli ex comandanti dei Carabinieri Antonio Subranni e Mario Mori, il medico Giuseppe De Donno, l'ex ministro Calogero Mannino ed il celebre braccio destro di Silvio Berlusconi, il 12 volte imputato Marcello Dell'Utri. L'inizio della trattativa Stato-Mafia potrebbe essere riconducibile all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato brutalmente dall'organizzazione stessa a Palermo nel 1992 per non aver difeso gli interessi nel maxiprocesso di Palermo. Uno dei testimoni chiave di questa trattativa è stato proprio Giovanni Brusca, che fu il primo a parlare del cosiddetto papello, la lista di richieste che Totò Riina fece allo Stato italiano al fine di terminare la stagione stragista di quegli anni. Brusca non si limitò ad una semplice testimonianza, fece anche infatti il nome di un ministro, l'ex ministro degli interni sotto i governi Amato 1 e Ciampi, Nicola Mancino, che ha sempre negato il suo coinvolgimento, ma che fu indicato da Brusca come terminale ultimo degli accordi tra lo Stato e la mafia.

0: come reagì la popolazione a questi eventi. La trattativa ha avuto un certo impatto anche sulla popolazione, che decise di non tacere e di non rimanere indifferente davanti a un governo che si professava nemico di ciò che si è poi rivelato essere suo alleato. Iniziò così a crescere ancora di più la diffidenza dei cittadini nei confronti dello Stato e delle forze dell'ordine, già precedentemente aumentata nel 1992 col processo Mani Pulite. Infatti, molte persone iniziarono ad accorgersi di quanto alcuni esponenti politici fossero corrotti, come lo stesso Salvo Lima, ex sindaco di Palermo. Possiamo ritrovare questo impatto anche nell'ambito culturale. Sabina Guzzanti diresse il film La Trattativa e diversi autori scrissero libri inerenti all'argomento, tra i quali Marco Lillo e Marco Travaglio, che scrissero Padrini Fondatori, il libro più conosciuto. Dopo 11 lunghi anni si è conclusa l'odissea giudiziaria della trattativa. Tre sentenze, tutte diverse l'una dall'altra, hanno caratterizzato questa storia. Il 27 aprile 2023 si è celebrata l'ultima udienza della Corte di Cassazione riguardo questo processo. Dalla sentenza vediamo che si confermano le assoluzioni già proclamate in secondo grado, ma per differenti motivi.
1: È proprio questa la cosa interessante. Mentre nei confronti degli apparati dello Stato, secondo la Corte, il fatto non sussiste, nei confronti del boss Luca Bagarella e del suo fedelissimo Antonino Cinà è stata decisa la prescrizione, essendo passati oltre 22 anni dai fatti commessi. Sulla sentenza si è espresso l'ex procuratore che ha coordinato l'inizio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, Antonio Ingroia, che nelle sue dichiarazioni all'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che si autoassolve, continuando a sottolineare che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo attestano il fatto come avvenuto, mentre la Cassazione dice che il fatto non è avvenuto e che per i boss vi è la prescrizione. Viene anche rimodulata la premessa della trattativa da minaccia compiuta a minaccia tentata e, per il tentativo, non vi sono conseguenze penali per nessuno.

Conclude il ragionamento l'ex pubblico ministero, evidenziando la necessità di un altro processo, definendo la sentenza, secondo la quale il reato di minaccia non è stato consumato, saracinesca, e augurandosi che chiuda definitivamente questo capitolo giudiziario e storico, descrivendolo come un terreno pericoloso per la magistratura. Infine, Ingroia chiude l'intervista con una provocazione, affermando che il suo unico errore sia stato credere che la legge fosse uguale per tutti.

E questa è una credenza comune, ma è una domanda che ci dovremmo porre più spesso. La legge è uguale per tutti? Perché la storia giudiziaria del nostro paese è costellata di processi ambigui o presunti pilotati, corrotti e politici. Personalmente sono d'accordo con Ingroia quando dice che lo Stato si autoassolve, per un particolare. La Corte di Cassazione, nella sentenza, conferma l'assoluzione dell'appello, ma le rimodula a fatti non avvenuti. La Corte di Cassazione però non può entrare nel merito delle prove, quindi non può dire che il fatto non sussista e che la minaccia sia tentata. Un altro fattore da considerare è: per i boss sì e per gli apparati dello Stato no? Perché la prescrizione ai boss implica che i fatti siano avvenuti, ma che sia passato troppo tempo per farci un processo sopra. L'Italia ha imparato bene il peso della prescrizione dopo Berlusconi, lodo Mondadori, lodo Alfani, legge ex Cirelli o Liberian 1. Quindi questi fatti sono avvenuti solo da parte dei boss e non da parte dello Stato? I boss trattavano da soli? Queste incongruenze evidenziano il bisogno di un altro processo che, possibilmente, mostri l'indipendenza della magistratura da qualsivoglia interesse o potere politico.

Sono d'accordo con Filippo riguardo al fatto che debba esserci un altro processo, coinvolgendo sempre più collaboratori di giustizia e cercandone di nuovi, anche se la figura del cosiddetto pentito è molto controversa. È giusto che delle persone che hanno commesso svariati crimini, tra cui brutali omicidi, ricevano delle riduzioni di pena per aver svolto un loro dovere? A mio parere bisogna pure arrivare a un compromesso, purché non si esageri con gli sconti di pena, anche perché le testimonianze dei pentiti portano a sempre più arresti di componenti di organizzazioni criminali e portano avanti la lotta contro la mafia in Italia. Anche se la mafia ha saputo adattarsi a questa novità introdotta da Falcone e Borsellino, utilizzandola per depistare indagini.

Un saluto da Filippo, Matteo, Adriano, Caterina e Anna. Avete ascoltato Brusca e la trattativa Stato Mafia, un podcast di La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione dell'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
2: Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo alcuni ragazzi del triennio dell'Istituto Montale di Bordighera.
3: Siamo in compagnia di una studentessa del corso ESABAC. Ciao. Ti trovi bene in questo nuovo corso?
4: Sì, mi trovo bene, è un po' difficile, però sono soddisfatta comunque della mia scelta.
3: Quali pensi siano le differenze tra l'ESABAC e l'ERICA?
4: Beh, nell'ESABAC si fa più francese, infatti si fa storia in francese, sono più ore e bisogna essere capaci di usare questa lingua non solo in contesti quotidiani ma anche più professionali. Però da sbocchino al lavoro in Francia, dal diploma francese anche, e si può andare all'università senza dover fare altri esami.
3: Ok, ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Ora passiamo ad un'altra studentessa del triennio. Vorrei chiederti se hai notato delle differenze tra biennio e triennio.
5: Il triennio è più difficile, ma ci sono delle materie più interessanti, pratiche, e inoltre sono cambiati i professori e c'è la possibilità di scambi alla pari con l'estero.
3: Come ti trovi con le nuove materie?
5: Basta impegnarsi per ottenere ottimi risultati, quindi molto bene.
3: Ok, grazie mille per la tua intervista.
6: Passiamo ora ai ragazzi di quinta.
7: Salve a tutti, mi chiamo Nausica.
8: Ciao, io sono Sefora.
6: Quest'anno voi affronterete la maturità. Nausica, quali emozioni provi?
7: Beh, sicuramente provo molta agitazione, sapendo che non sarò più tra i banchi di scuola, ma mi ritroverò nel mondo del lavoro e comunque dovrò affrontare molte difficoltà.
6: Ok, grazie. Sefora, quali progetti hai per il futuro?
8: Per quanto riguarda il futuro, desidero continuare a studiare lingue straniere, per esempio lo spagnolo, e perfezionarmi nello studiare l'inglese e il francese.
6: Grazie. Davide, dopo aver trascorso 5 anni nell'Istituto Montale, sentirai la sua mancanza?
9: Sentirò appunto la mancanza del rapporto che si è creato con i miei compagni in questi 5 anni, ma comunque mi sono trovato bene.
6: Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Un saluto da tutti i ragazzi del Montale e dalla redazione. Alla prossima!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
10: Hey yo, fra radio jeans e mamma microfono.
11: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
10: Ogni sera la serie musica è tua.
11: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
10: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: bella, zio! Lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza, io sono Giacomo.
6: Io sono Francesco.
5: Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. E il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Ndrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. E infatti dal rapporto Fly CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. si parla di un numero tra i 400 e i 430.000 lavoratori a rischio di un viaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma, diciamo, sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su un milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose, che fanno anche da intermediari tra magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.

0: detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. Le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati, per l'appunto, non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto. Questo era un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

I'm

Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a Sanstino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Siamo qua dalla redazione del Calvino con Fabio Speranza dei Temple of Deimos.
3: Ciao a tutti.
2: So che prima di far parte di questo gruppo tu eri un componente dei White Ash.
3: Esattamente.
2: E da cosa nasce l'idea di abbandonare questa vecchia band e di fondarne una nuova?
3: Ma diciamo che non c'è stato un abbandono vero e proprio, e i White Ash erano giunti a una conclusione, nel senso che la band in quel momento lì non aveva più nulla da dire. C'è stato, tra virgolette, uno sgretolarsi interno proprio della cosa. Prima ha lasciato il bassista, poi ha lasciato il batterista e mi sono trovato da solo. Diciamo che già nell'ultimo periodo dei White Ash volevo trovare delle nuove formule di suono, sia di suono che di arrangiamento, che proprio di musica in sé, di sound, no, tra virgolette. E, però era troppo osato mantenere il nome White Ash e cercare di proporre una cosa diversa. White Ash erano una cosa, allora lì è arrivata l'idea di mettere su una nuova band, un nuovo progetto, un nuovo cammino, un nuovo percorso, insomma.
2: Capisco. Il tuo modo di cantare

0: L'area è cambiato notevolmente con i Temple of Deimos. Hai seguito qualche corso o lezione per cambiare la tua voce?
1: No, no, corsi no. Diciamo che mi piaceva tanto l'idea del connubio proprio tra una base potente e una voce melodica. E proprio il contrasto che creava mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto poi da band che ascolto da tanto tempo.
0: E come mai Federico e Marco decisero di lasciare il gruppo?
1: Diciamo che quando c'è da fare sul serio, no? Insomma, da pubblicare dischi e da promuoverli per l'Italia in giro, in tournée, chiaramente gli impegni della vita, no? di ognuno non, è difficile che combaciano sempre, no?
0: Certo.
1: E c'è comunque chi ha più intenzione di trovarsi un'occupazione fissa, buon per lui, nel senso, perché comunque con le difficoltà anche proprio sociali attuali del lavoro è anche giusto così. C'è chi vuole passarsi le domeniche con la fidanzata, insomma le cose vanno così, e c'era da chiaramente da non farci, scusate la parola poco appropriata, farci mangiare il bagno dalle mosche, ma insomma fare. Di band ce ne sono tante in giro che fanno, che realizzano, e una in più, una in meno non cambia molto. C'era da fare senza troppi punti interrogativi.
0: Bene, e ma con loro hai mantenuto qualche contatto?
1: Ma diciamo che Federico è un ottimo liutaio, e quando il tour inizia a rovinare gli strumenti andiamo sempre da lui, quindi questo già ti fa capire che i rapporti sono rimasti più che buoni. E Marco attualmente, il batterista, è impegnato con i The Big White Rabbit come batterista, e ha scelto comunque quel progetto lì proprio per loro volontà, diciamo, di suonare non tantissimo in giro, di fare una cosa più selezionata, più decimata, tra virgolette, proprio a livello proprio di attività live in giro.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: E nel periodo in cui la band si è sciolta, ti sei trovato in difficoltà?
1: No, i Temple of Deimos non si sono mai sciolti, nel senso che hanno lasciato due componenti, che soprattutto Federico ha partecipato nelle sessioni del primo disco, però chiaramente c'era un disco in uscita, io avevo ancora cartucce da sparare, e non si è mai sciolta la band in sé. Ho preso un'altra sezione ritmica e sono andato avanti. Non...
0: E invece come sei entrato in contatto con gli attuali componenti?
1: Diciamo che Genova è una città che è un'insalata di musicisti, no? Quindi comunque ti conosci attraverso i concerti, attraverso le serate, attraverso le bevute clandestine, insomma. E da lì, niente, ho preso da questa insalata quelli che più mi gustavano, tra virgolette, per fare questo cammino che è chiamato tour e promozione, insomma.
0: Certamente. E com'è stato il tuo lavoro da supporter insieme agli altri ex membri del gruppo con band come i Meganoidi e Tre Allegri Ragazzi Morti?
1: Allora, diciamo che la situazione appunto come band di supporto, e soprattutto con i Meganoidi, è arrivata dopo la pubblicazione del nostro EP, del nostro primo EP Damage, un EP che abbiamo stampato in una tiratura di 200 copie, accompagnato dalla consueta promozione sul territorio cittadino e non. E in quella situazione là i Meganoidi in 9 date ci hanno portato come supporter, come band d'apertura. Sono state delle belle date, perché comunque ti trovi a suonare in club pieni di gente, lì veramente alla prova del 9, insomma. E ai Tre Allegri Ragazzi Morti, che poi in quella situazione lì c'è stata anche l'apertura al Teatro degli Orrori nel primo disco, era un festival che aveva organizzato la Green Fog Records in collaborazione con la Tempesta Dischi. Appunto, il festival era intitolato Green Storm, Tempesta Verde, insomma il matrimonio fra queste due etichette discografiche, che oltretutto in una location fighissima che era sotto la Lanterna di Genova, avevano appunto messo vari palchi in varie situazioni, e poi c'era appunto il main stage che ha visto noi in apertura, e poi sono saliti sul palco una band della Tempesta Dischi piccolina, non proprio a livello del teatro, insomma, e che erano dopo di noi, e poi sono saliti il Teatro degli Orrori nel pieno delle loro energie al primo disco, che poi di conseguenza c'erano i Tre dei Ragazzi Morti dopo, e poi i Meganoidi in chiusura, perché erano tra virgolette i beniamini della città, no?
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: E c'è qualche altra storia, qualche aneddoto particolare che ti piacerebbe raccontarci riguardante queste collaborazioni?
1: Le bevute con Pierpaolo Capovilla in quel concerto lì sono state simpatiche, e il passare, fare tanti chilometri sul furgone insieme ai Meganoid è stato divertente, e, però non è che c'è stato molto, molto di più, nel senso, cioè, ai tempi quando abbiamo registrato Damage, che ci ha permesso di fare queste cose qua, e già Mattia, che era Mattia Cuminotto, che era il chitarrista dei Meganoid, già in quel periodo lì non era già più in tour con loro, quindi insomma il rapporto più grosso poi ce l'avevo con lui proprio un lavoro di studio in sé.
0: Ho capito. E invece adesso parliamo un po' del vostro ultimo album, Temple of Deimos, ed in particolare del singolo It's Beautiful When I Die. Dove è stato girato?
1: Allora, il video è stato girato a Falconara Marittima, in zona Ancona, e appunto perché comunque anche il nostro disco stesso è stato registrato nelle Marche ai Red House Recording Studio, l'ha prodotto noto produttore indipendente Davide Lenci, tra cui anche produttore di Zeta, Three Second Kiss, One Dimensional Man, ha anche registrato un disco del 77, quello con Fantasma, quello con col singolo Fantasma, che parlava appunto di Carlo Giuliani, di tutto il bordello che abbiamo avuto noi a Genova col G8. Il video l'ha girato Andrea Pietrella, che è questo regista qua, e i disegni che appunto compaiono nel video, che è un po' a fumetto, li ha curati Francesco Fagioli, che è appunto questo ragazzo qua insieme ad Andrea, che fa le cose tra virgolette più disegnate, mentre Andrea è quello che sta dietro alla macchina della ripresa, insomma. E sono questi due giovani registi molto agguerriti, diciamo, sia nei prezzi che nella qualità e anche nell'umiltà, perché comunque lavorano bene poi fondamentalmente.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: Una canzone dell'album alla quale ti senti particolarmente legato c'è?
1: Non in maniera esorbitante magari nei riguardi delle altre, però legato per un motivo simpatico. Si chiama Morevi for a Big Tornado ed è molto autobiografica, in quanto racconta di appunto un concerto nostro che abbiamo fatto a Genova, rispettivamente al Festival delle Periferie, quando verso sul finale di un concerto è arrivato giusto una tromba d'aria davanti al palco, quindi insomma il titolo non a caso, più incazzati per un grande tornado fondamentalmente.
0: La vostra band è ispirata ai conosciuti Queens of the Stone Age, ci sono però altri gruppi rock ai quali vi sentite più vicini?
1: Ma diciamo che la mia partenza con rock and roll è arrivata quando avevo 12 anni, quindi mi sono innamorato di Nirvana, poi da lì ho scoperto gli Alice in Chains, Screaming Trees, Soundgarden, Madonna, i Melvins, Jesus Lizard, Big Business attuali, i Big Black del passato, insomma, quindi questa scena, questa corrente musicale che è datata 89 fino al 94, fino alla morte appunto di Cobain. E io sono partito con questi gruppi qua. Cioè, la mia partenza fondamentale è proprio via la musica, al suonare, a pubblicare dischi, questa vocazione è arrivata proprio da questi gruppi qua. Io avevo 12 anni, vedevo Kurt Cobain, bello, carismatico, no? Dicevo anch'io, no? Un giorno anch'io. Fortunatamente ho 27 anni e non sono ancora morto, quindi va bene così. E poi, insomma, da lì sono passato a gruppi come Caius, Fu Manchu, e poi quando appunto nel 2000 uscì Rated R dei Queens of the Stone Age, per me furono la salvezza del rock and roll odierno. Poi comunque non solo a questi gruppi qua, sono molto legato alla corrente del punk californiano, appunto dai Papa Ramones ai Sick of It All, la scena più hardcore, ai Dead Kennedys, Exploited, Minor Threat, che sono gli attuali Fugazi, e invece poi anche e soprattutto alla corrente inglese, quindi Sex Pistols, insomma quelle band lì.
0: E se posso ti faccio una domanda un po' personale.
1: Certo.
0: La musica per te è sempre stata una passione fin da piccolo o sognavi di fare altro nella vita?
1: Diciamo che ero molto disperato nelle passioni, fino a 11 anni volevo diventare un ninja, poi ho scoperto Nirvana e volevo fare rocker, quindi insomma.
0: E attualmente cosa fai nella vita oltre a suonare?
1: Cerco lavoro, quando capita riesco a fare il cameriere nei periodi stagionali, e attualmente per un po' arrotondare, perché comunque sappiamo bene che il rock and roll non dà il pane, non paga le bollette, do qualche lezione di chitarra privata nella fascia chiaramente infanzia e adolescenza, insomma quella fascia lì.
0: Ok, sappiamo che stai lavorando ad un disco che uscirà a breve, puoi darci qualche anticipazione, dirci delle novità o delle collaborazioni particolari?
1: Allora, attualmente diciamo che intanto c'è da dire che la promozione dell'omonimo album sta per terminare, cioè siamo verso la fine del tour, abbiamo ancora un 7 appuntamenti, diciamo anche 8, e la chiusura dell'8° appuntamento sarà appunto al Festival delle Periferie di Genova di quest'anno, proprio anche proprio per un fatto affettivo, perché comunque è un festival dove dietro le quinte ci bazzico da anni, e dietro le quinte, sulle quinte, come spettatore, è un festival a cui sono molto affezionato e si ringrazia davvero tanto l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità qua di chiudere il tour dove l'abbiamo iniziato, lo chiudiamo, ovvero il Festival delle Periferie. C'è un disco in uscita di cui non posso dire tantissimo, se no mi spezzano le gambe, che è con il mio produttore, che è appunto Lenci, non mi vedrà più in veste di frontman ma in veste di batterista, e quello che possiamo per ora dire è che è in uscita questo disco qua, mentre gran parte del materiale che finirà sul secondo album di Temple of Deimos è già quasi pronto, però insomma mi prenderò questo forse anche anno sabbatico dopo appunto il Festival delle Periferie per promuovere questo progetto parallelo di cui non posso neanche dare il nome perché sennò il buon Davide mi spezza il collo.
0: Ti picchiano.
1: Sì, esatto, è una cosa partita molto in segreto, quindi poi lui ci tiene molto i segreti e nel frattempo si finirà appunto di comporre il secondo e i Temple ritorneranno con un nuovo disco.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: Per quanto riguarda il nome Temple of Deimos, come è venuta questa idea?
1: Ok, allora, intanto Deimos, sia Deimos che Phobos erano i due consiglieri di Apollo nella mitologia greca, e oltre a quello Deimos è il satellite insieme a Phobos di nuovo che ruota intorno a Marte, che dà le coordinate della NASA, alla NASA per gli spostamenti del pianeta. Temple perché? Perché ho sempre avuto una passione per la mitologia greca, quindi appunto del periodo ellenistico, la Grecia ellenistica, dei templi, di quanto erano belli, di quanto erano maestosi. E appunto io penso che Zeus aveva un tempio, Ares aveva un tempio, Minerva aveva un altro tempio, a Deimos non gliel'ha fatto nessuno un tempio, l'abbiamo fatto noi, quindi poi fondamentalmente.
0: E invece parlaci un po' del tour, come sta andando, come reagisce il pubblico?
1: Insomma, il tour credo che sia la cosa più significativa che noi abbiamo fatto in questi due anni, comunque fare 46 date in tutta Italia quando hai comunque un ufficio stampa non ai livelli major, un ufficio stampa comunque indipendente, piccolino, quindi è tutto a lavoro del gruppo, dello spirito di sacrificio della band. Queste 46 date sono state date, direi una stupidaggine a dire sono andate tutte bene, perché comunque non siamo i Nirvana, tantomeno i Caius, quindi siamo un gruppo piccolino italiano, insomma, che cerca di darsi da fare. E alcune bene, altre non bene, normale, perché c'è la serata che magari fai 9 ore di macchina, come è il caso appunto di venerdì scorso, che mi dispiace, lo dico, siamo stati anche accolti di merda dal locale, e dopo 9 ore di viaggio vieni anche trattato con i pesci in faccia, già ti mettono in un'atmosfera sbagliata per fare un buon concerto. Se no ci sono state tante altre date che ci siamo divertiti un sacco, nel senso giriamo tanto, facciamo tanti chilometri, ora quelle più significative che mi ricordo appunto Treviso, che lì c'è anche un pubblico che ascolta molto le nostre cose, quindi era anche abbastanza facile giocare di Treviso. Poi una che mi ricordo con molto piacere è stata quella al Carditos Way di Pavia di dicembre, c'era appunto il club pieno. E ci sono tante date che facciamo che a volte anche noi non ci spieghiamo, i promoter ci mettono da soli, e alcune date che ci mettono magari il gruppo locale di supporto, o ad esempio ci saranno altre date come una che faremo qua a Genova, che appunto sarà il 31 marzo al Checkmate di Genova di via Trebisonda, in cui saremo di supporto ai Triorn, che è una band di Fossano di Cuneo. E quindi insomma è un po' disparata la cosa, cioè la volta che magari il concerto è direttamente nostro, la volta che siamo in un festival, la volta che siamo di supporto, non è mai standard insomma la dinamica, però diciamo che ci stiamo, cioè ci divertiamo in giro, è un po' surreale, un po' come vivere una coma. Tu prendi, dormi nel viaggio, arrivi, ti offrono la birra, ti offrono quello, poi sali il soundcheck, poi aspetti che inizi il concerto, ansia, perché io ho dei problemi a gestire sempre l'ansia prima di suonare, insomma è un po' una cosa surreale, ma è bella. Poi il viaggio di ritorno è bruttissimo perché non finisce più, insomma.
0: E la tipologia di pubblico che assiste ai vostri concerti, più o meno in che fascia, a che fascia appartiene?
1: Maggior parte ha una fascia che comprende tra i 25 e i 35, ci sono a volte anche ragazzini che io sono anche felice di vederli, perché comunque sono loro che mandano poi avanti tutto, non sono di certo i miei coetanei o quelli della mia età, però in larga maggioranza sono appunto tra i 25 e i 35. In tante situazioni magari abbiamo un pubblico davanti che poi ce lo viene a dire direttamente il promoter, di musicisti proprio della zona che vengono lì, a volte invece sono disparati, coppiette, insomma come un concerto rock, no? Chi interessa va. E non vedo tanti ragazzini, è un po', mi dispiace, sincero.
0: Ma sicuramente va bene, ringraziamo tantissimo Fabio per la compagnia. Se vuoi lasciarci con un ultimo messaggio, con qualcosa da dire.
1: Messaggio subliminare. E quello che vi posso dire a tutti è cercate un attimino di sostenere un po' la musica indipendente, indipendente non traviata dal solito discorso modaiolo indie attuale, ma indipendente significa gruppi che ingoiano e sputano, scusate, sangue, merda per fare le proprie cose, e cercate di andare ai concerti, insomma, di supportare i gruppi al banchetto con il merchandising e tutto, perché comunque il più delle volte i termini di vendita significativi non sono nei negozi, nelle nostre realtà, ma proprio ai concerti, al banchetto, con un concerto fatto bene piuttosto che un concerto fatto lasciato al caso, insomma.
0: Sicuramente questo messaggio è dedicato ai più giovani che
1: è
0: sono
1: dedicato a un discorso intergenerazionale, quindi sia dai più giovani che dagli over 50, nel senso, se sono appassionati di certe cose è giusto che prendano, invece di andare a ubriacarsi nel baretto, prendano e vadano a vedere il concerto, insomma, io quello che penso poi fondamentalmente.
0: Ok, grazie mille, ciao Fabio.
1: Ciao a voi, grazie mille a voi.
0: Avete ascoltato il servizio del Calvino per Radio Jeans, realizzato da Jessica Galantin, tecnico del suono Ara Sciamini.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump, il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

cercato.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20. I'll protect you from the hood.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16:02.
1: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
1: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo la bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Argaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
1: e da Younes. Di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio.
0: Programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
1: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA.
0: E oggi andremo niente meno che in Australia.
1: Dall'altra parte del mondo, anche se noi staremo qui, in sala di registrazione.
0: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
1: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
0: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.

0: città.
1: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
2: tipo il bush o il malì.
3: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
0: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
1: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
2: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
1: Non sono caduto, mi avete spinto. E comunque perché è un animale molto timido.
3: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
0: che preferisce fuggire anziché attaccare.
4: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
5: Ma hai letto nel pensiero.
4: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
5: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
4: Sintomi di che?
5: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
4: Quale allora?
5: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
4: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
5: Hai già in mente qualcosa?
4: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
5: Come mai questa scelta?
4: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
6: Condurre un'esistenza

0: qui a Radio Jeans con Elio e le storie tese.
1: In compagnia di Roberta e Younes, per ascoltare che cosa hanno da dire i nostri amici sull'Australia.
2: L'indomani partiamo all'alba per il monte Uluru e alle gole dei monti Olgas.
3: C'era il centro d'arte aborigena, molto interessante. Avremmo dovuto comprare tutto quello che vedevamo.
4: Finalmente arriviamo davanti a una grande monolite che si staglia nel cielo blu cristallino e scopriamo disegni sulla roccia,
5: come fossili di conchiglie, colori reali che si formavano.
2: Dopo il grande spettacolo della natura, ritorniamo in albergo e ci prepariamo per andare a mangiare la cena.
3: Il ricordo mi fa venire l'acquolina in bocca. C'erano bistecche di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
4: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
5: Tutto cibo squisito.
3: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quella che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
2: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci. Che figata!
4: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
5: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
3: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
0: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
1: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
0: Sì, anche a me. E poi non tanto città, ma spazi sconfinati.
1: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
0: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: era Like Ely in Follow You Rivers, qui a Radio Jeans per i nostri amici che ora ci racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Curanda e qui abbiamo ammirato farfalle, papagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili e arriviamo che è già sera in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'80° piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10.30, sarebbe partito il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
2: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia?
3: Ma l'importante era non sbagliare il volo.
4: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.

0: Bel viaggio, bella esperienza.
1: Anche questo assolutamente da fare.
0: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
1: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
0: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
1: Alla prossima puntata.
0: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe, vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis, iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
3: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
4: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
5: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giada.
1: E io sono Chiara.
0: E vi vorremmo parlare delle donne vittime della mafia. Vorremmo iniziare citandovi alcuni dei pochi nomi che abbiamo, come Anna Nocera, Emanuela Sansone, Angela Talluto, Vincenza La Fata e Vincenza Spina o Provvidenza Greco. Questi sono alcuni del lungo elenco di nomi che abbiamo, che ogni anno aumenta sempre di più delle vittime di femminicidio usate dalla mafia.
1: Possiamo parlare nello specifico di Anna Nocera, che è questa ragazza di 17 anni che scomparve nel nulla e sarà la prima vittima di femminicidio di mafia. Infatti verrà uccisa dal mafioso Leonardo Amoroso e sarà ritrovato il suo corpo il 10 marzo del 1878. In realtà le donne vittime di mafia, appunto, sia per quanto riguarda gli omicidi, ma in realtà possono essere ritenute donne vittime di mafia perché in moltissime organizzazioni mafiose la figura della donna ricopre più che altro un ruolo di invisibilità. È una donna sottomessa che potrebbe avere sì dei ruoli, però diciamo molto minori. Innanzitutto diciamo che servono appunto proprio per la riproduzione, perché appunto essendo donne sono quelle che porteranno i futuri componenti delle organizzazioni, e infatti essendo comunque mogli, madri e sorelle addestrano i figli maschi a seconda dei modelli e dei codici culturali, quindi vediamo l'omertà, la virilità e l'obbedienza, mentre invece le figlie femmine appunto le insegnano a sottostare appunto all'uomo e in quel caso appunto anche del marito. Quindi diciamo è un assetto culturale della società mafiosa principalmente fondato su una struttura gerarchica di genere. Infatti gli uomini si sentono al di sopra degli altri uomini e gli uomini allo stesso tempo si sentono al di sopra delle donne, e quindi appunto vediamo proprio diciamo un mindset, una mentalità prettamente misogina. Quindi diciamo che le donne all'interno di queste associazioni mafiose sono prettamente escluse, anche se in realtà potrebbero anche avere dei ruoli importanti, nel senso che comunque le donne sono portatrici di segreti, perché comunque molto spesso si trovano in presenza magari delle assemblee mafiose e appunto sono in ascolto, ma ovviamente non rivelano i segreti appunto dell'organizzazione.
0: E infatti Chiara, per esempio, quante volte no vediamo nelle serie TV o nei film, no, lo stereotipo? Immagina una serie TV, una donna in genere, no, amante oppure moglie del marito, no, ha sempre, no, questa, troviamo sempre questa donna eccentrica, amante del lusso, quando in realtà, come ci hai appena detto, alla fine sono figure all'interno che sono quasi invisibili. Anzi, è stato anche difficile trovare comunque dei nomi di queste donne e di queste mogli.
1: Possiamo dire che molto spesso appunto c'è questo stereotipo, si pensa che la donna all'interno dell'associazione mafiosa abbia una grande importanza, mentre in realtà non lo ha, o comunque può essere sì complice, però molto spesso comunque non è, diciamo, idolatrata tra virgolette.
0: Se queste donne volessero liberarsi da queste catene patriarcali, no, imposte alla fine da questo sistema mafioso, cioè verrebbero considerate traditrici, quindi.
1: Sì, infatti vediamo che anche tra le pentite, o comunque quelle donne che sì prima facevano parte appunto della mafia, di queste organizzazioni, anche se hanno tentato di uscirne, di scappare, per esempio anche incoraggiate dal fatto che comunque avevano i figli, volevano appunto diciamo cercare di difendere i figli da un mondo come quello della mafia, poi alla fine in realtà se hanno anche cercato magari di aiutare anche le forze dell'ordine a sventare appunto magari anche attacchi da parte della mafia, poi verranno comunque uccise. Infatti vediamo anche l'esempio di Lea Garofalo, che appunto è stata fatta scomparire e verne uccisa proprio perché scappò per cercare di dare un futuro alla figlia Denise, anche se in realtà era stata sottoposta alla protezione dallo Stato a partire dal 2002. In realtà poi sarà appunto scovata e uccisa.
0: Queste donne, quando cercano alla fine di scappare scappare, vengono proprio rapite di nuovo. Infatti, per esempio, parliamo di famiglie mafiose che hanno come base il rispetto per la famiglia e soprattutto tentano di preservare comunque la famiglia sempre unita e anche di mantenere un buon nome di questa famiglia, appunto. Per esempio, nella 'Ndrangheta la famiglia diventa un modo, oltre comunque proficuo, quindi economico, ma diventa proprio un legame fatto di sangue. Infatti il matrimonio diventa praticamente il legame più forte per rafforzare appunto le famiglie e renderle sempre più forti, quindi. E soprattutto dal matrimonio comunque si continua questa educazione, come diceva Chiara, quindi della cura soprattutto della famiglia e anche della gestione diretta degli affari. Per esempio, se la donna si fosse trovata da sola in un certo momento perché il marito si trovava comunque arrestato, la donna doveva essere pronta a prendere i capisaldi della famiglia e del clan e di essere un tramite del marito. Poi soprattutto sempre in ambito familiare i figli, come diceva Chiara, diventano praticamente la molla che fa sì che la donna provi a distaccarsi da questo ambiente comunque, soltanto che diventano i figli stessi delle armi proprio da ricatto per queste donne, che infatti grazie alla minaccia dei figli hanno comunque un intento di riportarli all'interno di questi ranghi, che comunque avevano deciso di scappare, come abbiamo detto prima, di Lea Garofalo, che per preservare una vita migliore alla figlia cerca di scappare, ma viene totalmente fatta scomparire e uccisa, anche se era sotto comunque la protezione dello Stato. Infatti qui troviamo proprio una incapacità dello Stato anche di difenderla, questa donna. Stiamo parlando di una situazione in cui la famiglia l'aveva già minacciata varie volte, quindi non è stato comunque una totale sorpresa quando è stata ritrovata morta. A fianco a queste donne che alla fine fanno la parte passiva dei clan mafiosi, troviamo anche comunque quelle che prendono proprio in mano la situazione, che diventano donne attive. Per esempio abbiamo Maria Ricciardi, che viene denominata anche come la madrina, che è la reggente del clan Ricciardi, che è nonché uno dei capi dell'alleanza di Secondigliano. E infatti Maria Ricciardi viene denominata tra le donne proprio della Camorra, rispettosamente sempre, chiamata proprio la principessa, o comunque sempre nel clan è conosciuta come la piccirella, quindi piccolina, una donna comunque non sfarzosa, non amante del lusso, come avevo detto prima, invisibile. E attualmente si trova detenuta nel carcere di Re Bibbia in questo momento. E una cosa che notiamo è che Maria salì al potere e subentrò alla guida del clan dopo che i suoi due fratelli Pietro e Vincenzo e suo marito furono arrestati. Infatti dopo la morte appunto di Gennaro, che era sempre comunque il capo del clan dei Ricciardi, non c'era più nessuno che riuscisse a ricoprire quel ruolo del capo, ma Maria invece riuscì a mantenere salda la posizione proprio del predominio della propria famiglia. Infatti si occupò del contrabbando delle sigarette, della droga, ma soprattutto si affacciò a un mondo che tante famiglie del clan mafioso italiane avevano pressoché allontanato, ovvero quello della prostituzione. Era sempre stato scartato comunque questo modo di fare soldi, ma invece ruppe questo tabù, per così dire, e fa sì che la Camorra stringe degli affari con la mafia albanese al fine quindi di procurarsi delle ragazze per avviarle alla prostituzione, quindi pagando queste ragazze quasi 2000 euro l'una, facendo affari appunto con la mafia albanese, quindi portando queste ragazze, che alla fine la maggior parte erano minorenni, con diciamo la truffa di portarle in Italia per avere un buon lavoro. Queste ragazze vengono messe in un giro di prostituzione in cui consumano droga la maggior parte del tempo e non hanno una coscienza di quello che stanno facendo, mettendole sempre sotto uso di droghe. E alla fine, quando queste donne, queste povere ragazze raggiungono un'età in cui non possono più prostituirsi, quindi relativamente diventano vecchie, vengono fatte scomparire nel nulla come se non fossero mai esistite.

quindi volevamo far vedere che comunque il matrimonio anche ha un ruolo importante in questi clan. Questo perché il matrimonio lega le persone fino alla morte, ma un'altra cosa che lega fino alla morte in queste situazioni è proprio l'associazione. Quindi le donne sono legate fino alla morte a questo gruppo mafioso e nessuno può liberarle, poiché giurano fedeltà al marito ma anche alla madre.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2 ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Yo Raps, affascinato da questo tipo di da questo ambiente, mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente, scimmiottando, ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi ad hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo, il primo disco che hai ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco dei Run DMC e italiano è stato il un disco degli Isola Post All-Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una piccola, cioè una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso. Io li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, poi questa cosa si è consolidata anche con il Drogo e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, da. Però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
2: Il mixtape che è uscito si chiama Champion in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Arch Time Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hensi, c'è Vatt, c'è lo stesso Gue, c'è Baby K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
2: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Champion in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille a tutti voi, amici di Radio Gif. Ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.
1: Altri
2: amici di Radio Gif, ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: too hot.
1: Yeah, that's it, JT. That's how we do that right there.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
4: L'economia.
3: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere, si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
5: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
7: Give it up for Naughty by Nature!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: What it

0: sono le 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi. In un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
1: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Le 20 in giro. Frostbites.
4: Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: A quale situazione vanno incontro le donne sposate e fidanzate con uomini mafiosi?
5: Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
4: Salve a tutti, siamo 4 studenti dell'IDI Lucarelli e oggi abbiamo organizzato questo podcast dove trattiamo e analizziamo la situazione delle donne sposate con uomini mafiosi. Io sono Gabriele Del Monaco e vi accompagnerò con la mia voce. Per quanto riguarda la redazione è stata occupata da Angelo Fallarino e Davide Longo, mentre il regista sarà Gabriele Lombardi. Alcune di queste donne, purtroppo, prima di entrare a far parte di una famiglia criminale, non sanno precisamente a cosa vanno incontro. L'ambiente in questione è estremamente variegato. Ci sono donne che aiutano la giustizia, come Rita Simoncini, donne che invece erano contrarie ad un'eventuale collaborazione da parte dei mariti, come Leonardo Messina, soprannominato come l'introvabile collaboratore, e donne che sono d'accordo invece con un'eventuale collaborazione, come nella situazione di Gaspar Mutolo. Ma come mai queste donne decidono di elevare l'amore che provano per il loro compagno o marito a tal punto da giustificare il sangue sparso da quest'ultimi? Dal nostro punto di vista la situazione varia molto in base alla vita e ai trascorsi di queste donne. Alcune di queste sono eccitate dall'idea dello stile di vita dei mariti, altre lo temono a tal punto da assecondare qualsiasi scelta esso faccia, mentre in alcuni casi sono state costrette anche dalla propria famiglia. Le donne, nella maggior parte dei casi, sono dei complici, perché sia con omertà che a volte facendo parte di queste organizzazioni come prime parti, collaborano in uno sviluppo della mafia. La perversione della quale abbiamo accennato prima, possiamo dire che è un elemento fondamentale nella mente di alcune donne per continuare nella loro vita? Dal nostro punto di vista la situazione ci porta a trarre la conclusione che essa la sia, perché alcune di queste donne sono chiaramente affette da alcune patologie oppure situazioni mentali che non assecondano loro un pensiero e un ragionamento chiaro e limpido.

0: che hai ascoltato il nostro podcast. Buona giornata a tutti. Mi ripresento, sono Gabriele Del Monaco e grazie ai miei compagni Davide Longo, Angelo Fallarino e Gabriele Lombardi abbiamo messo in atto quello che avete ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in giro. Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla e questa settimana noi ragazzi vi intratterremo con una serie di puntate molto molto interessanti. Quella che manderemo in onda fra poco riguarda un argomento a dir poco curioso, ovvero i migliori modi per copiare a scuola. È qualcosa che abbiamo fatto e facciamo tutti, e non intendo solo noi studenti. Ebbene sì, perché abbiamo intervistato anche un prof, la cui voce sicuramente i ragazzi della scuola riconosceranno subito, ma non perdiamo neanche un secondo, buon ascolto.
3: Sentiamo le voci dei nostri compagni, vai.
4: Qual è la tecnica più efficace per copiare i compiti in classe?
5: Ma si può per esempio rimpicciolire con la fotocopiatrice la pagina del libro.
6: Io una volta ho nascosto i bigliettini sotto l'orologio.
7: Se sei seduto vicino al calorifero puoi incastrare i bigliettini nel calorifero e copiare tranquillamente.
8: Vai. Ad esempio si possono scrivere le formule all'interno della calcolatrice, così quando la usi i prof non se ne accorgono perché pensano che stai usando la calcolatrice, invece stai copiando le formule.
9: Una volta sono riuscita a far stare un'intera versione su una gomma, farla cadere e farla recuperare al mio vicino dietro che è riuscito a copiare l'intera versione.
10: Il muro è perfetto, se ci può scrivere di tutto sopra non ci scopre mai nessuno. E ora sentiremo la voce di un professore.
11: Un brogliaccio di appunti sul quale avevo copiato quello che mi interessava, però c'era tutto insieme. Quando il professore se n'è accorto, ha visto che c'erano mille materie sopra, mi ha lasciato continuare ad usare questo blocchetto.
4: Abbiamo sentito anche il parere quindi di un professore che sicuramente tutti avranno riconosciuta, però noi per privacy non riveliamo l'identità.
10: Ci sono anche tecniche più moderne ultimamente per copiare, per esempio un orologio con una presa USB in cui si possono mettere tutti i testi che vogliamo e poi leggerli durante la lezione, cioè durante la verifica, facendo finta di guardare l'ora. Poi ci sono anche delle penne con dei foglietti dentro, tipo papiri.
4: E un sacco di altre tecniche interessanti che sicuramente qualcuno non ne conosceva, per cui diciamo ci siamo un po' acculturati sui metodi efficaci per copiare.
10: Certo, però sicuramente non avranno rivelato tutti i segreti, perché come gli chef non rivelano i segreti delle loro ricette, neanche gli alunni devono rivelare i segreti per copiare.
4: È un po' come la ricetta della Coca-Cola, cioè non si rivela l'ingrediente segreto.
2: Avete appena ascoltato quelli che sono alcuni dei metodi per copiare tra i banchi scolastici, ce ne sarebbero davvero tanti altri, ma il tempo non è mai abbastanza. Grazie quindi di essere stati con noi, io sono Camilla, alla prossima puntata, ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Time for Trumpton.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

of the groove.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

finirò per essere io l'eroe della mia propria vita, o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Sono le 2.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.